via, vieni via con me. Entro in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia,

0: Via, via.
1: Vieni via con me. Entro in questo mare buio, pieno di uomini. Via, via. Entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro. Fuori piove un mondo freddo. It's wonderful. Wonderful, the dream of you. Chips, chips, chips.